Non mi dispiace, è un giovane posato, è savio e facoltoso. È vero che ogni or sen va serio pensoso in aria di filosofo. Ma infine non è mica di quei, cui è par che solo il nome di filosofo sia dati, perché ruvidi son, sudici o matti.

0: amabil compagnia di vostre figlie, il buon umor ispira.
1: Ne ho piacere, ma però, figliuole mie, ritiratevi un poco. Parlar d'un certo affare con questi galantuomini del Gio.
2: Obbediamo!
3: Addio, Dori!
4: Ofelia, addio!
1: Amici,

0: me. Così ciascun di voi avrà una sposa all'umor suo conforme, ed io starò tranquillo e voi contenti.
1: Peraltro è singolar che due sorelle

corso è un uomo selvatico? No, parmi piuttosto un di quei pazzi che filosofi e maghi volgo appella. Eppur scommetto che colui si crede qualche cosa di grande esser nel mondo. Ma tu, chiunque sei, ch'io non conosco, dimmi, vedesti a sorte talun solenno?

tu l'altrui gravità filosofica del ridi, ma t'avvedrai poco chi quegli sia di cui ti

0: Aristone, la vostra figliola, di riga che mi fugge si vola.
1: Aristone, la vostra figliola, mi rigetta, mi fugge, si vola.
2: Ogni volta sto vado nel fato, e contentemi se non è morto.
3: Zitto, zitto, non prendi schiamazzi, salvi o quasi sentiamo cos'è.
0: Io che so.

0: Antonio Salieri, La Grotta di Trofonio, drama giocoso em 2 atos. Personagens e intérpretes: Aristone Nicolai Borchev, Trofonio Jonas Mella, Ofélia Maria Hegele, Dori Elisabeth Freihoff, Artemidoro Ian Petrica, Plistene Jorge Navarro Colorado, Orquestra da Hofkapelle de Munique, sob regência de Rüdiger Lotta. Segundo ato.
1: Pazienza, figlie mie, pazienza un poco. Non bisogna così tutto ad un tratto precipitar le cose.
2: Dunque volete voi che io sposi un matto? Ad un pazzo io non sarei.
1: Pazienza, torna a dire.

0: concesso che siam pazzi davvero. Veder bisogna se pazzia permanente o passeggera. In questo mondo figlie, in vita loro anche i savi, anche i più grandi eroi, tutti hanno i loro momenti di pazzia.
1: Sì, ma è momento, in questo caso è lungo.
0: E per questo ti soggiungo, e cangiar di carattere d'umore sempre pazzia non è. Nell'ordine delle cose, e fisiche e morali, ci saranno forse mille cagion che non si sia capace.

Ragionar che tenni con doride poc'anzi filosofico e grave, oltre costume, forse dispiacque a lei, nelle vene fervido scorre.

0: sta che tu seguimi, non dubitar, Trofonio, visite.
1: Fabiano, lasciami, mi vuoi stropiar?
0: Trofonio, visite.
1: Ma non gridare.
0: Sta che tu seguimi,
1: mi vuoi stropiar?

fare pel passeggio, che siete alquanto affaticate, io veggio. Ristorarvi a vostro agio in quella grotta, alla stanchezza.

0: Ando.
1: Voi non siete più cangiato d'umor come poc'anzi.
0: Sempre lo stesso Artemidorio sono, come mi fe natura.
1: E perché dunque

0: ma cosa c'è di nuovo?
1: Son due ore che cerco e non la trovo.
2: Neppur io trovo Feia.
0: Ed ancor voi tornato siete al

vinto vada. Tu prendi o socero per questa strada, fin dove incontrasi l'urna di Bacco, quindi portandoti se non si stacco di

ed osservar voglio uscir dall'altra porta le donne a cui nell'antro mio fe sconda. L'allegra Dori, ecco che forse viene,

0: si soletta, ora ten vai.
1: Men va.
0: Ne attender voi la tua germana?
1: No.
0: Dove mirabil cosa? Oh, come a un trappo.

0: sarìa il consorzio vostro? Avreste voi attaccata color la malattia?
1: Che idea, che pensar strambo?
0: Che so io, tanti mali vi son contagiosi, esservi non potria, quali che contagian

la tempesta sul pelago ionio, trofonio, trofonio, trofonio, trofonio, proteggi! I mostri d'averno, i cerberi, i draghi, le streghe, le maghi, sono tuo patrimonio, trofonio, trofonio, trofonio,